perfetta dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica